e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto. Con agliate i popoli.